Se vuoi, nel sole che non c'è, e guardami negli occhi, non dire niente, partiremo insieme in un'altra città.